Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera, durante la cena ospitata dal presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per la fine del G7 di Evian, Donald Trump ha firmato digitalmente il memorandum d'intesa con l'Iran. A dare la notizia è Axios, informata da due funzionari americani. Il documento è stato sottoscritto anche da Teheran, come ha confermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismael Baghaei. 14 i punti cardine, dalla riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle reciproche sovranità territoriali, passando per la fine del blocco navale e la promessa da parte di Teheran di non produrre mai armi nucleari. Stati Uniti e Iran si impegnano poi a negoziare e a raggiungere un accordo definitivo entro un massimo di 60 giorni, un tempo comunque prorogabile di comune accordo. Al G7 di Evian c'era anche Giorgia Meloni. Disgelo nel rapporto con Donald Trump dopo gli ultimi mesi contraddistinti da non poche tensioni. In conferenza stampa la premier ha detto di aver trovato immutata la relazione con il presidente americano. Sul fronte interno la presidente del Consiglio ha ribadito che con le sue affermazioni il leader di Futuro Nazionale, Roberto Mannacci, si autoesclude dalla coalizione di centrodestra. E sui femminicidi Meloni ha precisato: «Sono contenta che nel nostro ordinamento ci sia questo reato. È una scelta che rivendico». È ricoverata in ospedale Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. A renderlo noto è stato Gianluigi Nuzzi, in apertura di Dentro la Notizia su Rete 4. Sul caso è intervenuto Liborio Catallotti, uno dei legali del 42enne, che ha spiegato: «Si tratta di un ricovero urgente per overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno». Il GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia, Chiara Guerra.

0: Serra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il nipote, dopo aver tentato di dare fuoco al corpo, lo avrebbe successivamente gettato nel canale Malguer. Al termine dell'udienza di convalida, il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. Chiudiamo con lo sport. All'ATP di Halle, in Germania, Flavio Cobolli approda alla semifinale del doppio in coppia con lo statunitense Ben Shelton, battendo in due set il duo Zverev-Melo. Oggi pomeriggio in campo nel singolare Mattia Bellucci, che sfiderà il belga Raphaël Collignon per qualificarsi ai quarti. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet. Un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento

0: può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti e Iran hanno firmato da remoto il memorandum d'intesa per porre fine alla guerra, entrato immediatamente in vigore. Donald Trump ha confermato di avere firmato personalmente il documento durante la cena con il presidente Emmanuel Macron alla Reggia di Versailles. Una copia dell'accordo firmato è stata trasmessa alle autorità iraniane e ai paesi mediatori coinvolti nel negoziato. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf sostiene che Teheran stia trattando con Washington da una posizione di forza grazie ai risultati ottenuti sul piano militare. La cronaca: ricoverata in ospedale Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sul caso è intervenuto Liborio Catagliotti, uno dei legali del 42enne, che ha spiegato: si tratta di un ricovero urgente per overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno. La donna si trova in rianimazione ma non è in pericolo di vita. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Astino di Livenza, nel Veneziano. Il nipote, dopo aver tentato di dare fuoco al corpo, lo avrebbe successivamente gettato nel canale Malger. Al termine dell'udienza di convalida, il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. Calcio: l'uragano Harry Kane si abbatte sulla Croazia. Ieri sera, nel match di esordio del gruppo L, l'Inghilterra ha sconfitto 4-2 i balcanici grazie alla doppietta del centravanti del Bayern Monaco e alle reti di Bellingham e Rashford. Nello stesso girone il Ghana supera di misura Panama 1-0. Nel gruppo K stecca il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Nello stesso girone l'Uzbekistan, guidato in panchina da Fabio Cannavaro, è stato sconfitto 3-1 dalla Colombia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con gli esteri. Stati Uniti e Iran hanno firmato da remoto un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra. È entrato subito in vigore. Donald Trump ha confermato la firma del documento durante l'incontro con Emmanuel Macron a Versailles. L'accordo è stato inviato alle autorità iraniane e ai paesi mediatori, mentre Teheran rivendica una posizione di forza nei negoziati e avverte di essere pronta a reagire in caso di mancato rispetto delle proprie richieste. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato con il segretario generale della NATO Mark Rutte del rafforzamento della difesa di Kiev e degli impegni del G7. L'Ucraina punta a ottenere dagli Stati Uniti licenze per produrre sistemi di difesa aerea e accelerare le forniture di missili antibalistici. Zelensky ha inoltre avuto colloqui con Trump e Macron, mentre Rutte ha annunciato la sua partecipazione alla riunione del gruppo di contatto per la difesa ucraina. Ora la cronaca. È il giorno degli esami di maturità per i 527.747 studenti che dalle 8:30 stanno affrontando la prima prova, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse. Vietati smartphone, smartwatch, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Gli studenti ammessi quest'anno all'esame di maturità sono il 96,8%. In chiusura allo sport, tennis. Matteo Berrettini entra nel main draw di Wimbledon dopo il forfait di Lorenzo Musetti. Il Carrarino ha deciso di rinunciare allo slam londinese a causa dell'infortunio al retto femorale accusato agli internazionali di Roma e dal quale non ha ancora recuperato. Musetti ha spiegato che la rinuncia allo slam londinese è stata una scelta difficile ma necessaria per recuperare al meglio. Berrettini, finalista Wimbledon nel 2021, torna così ai Championships per la 7ª volta. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto. Unica fonte di sostentamento del koala, è un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto composto di foglioline e gemme di eucalipto verso sera, consumandone abitualmente circa mezzo chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa ad accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.
0: Avete ascoltato pillole dal regno animale su Radio Biavet.

marchio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:04.
0: Radio Biavet News. Notizie,

0: dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con gli esteri. Stati Uniti e Iran hanno firmato da remoto un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra. È entrato subito in vigore. Donald Trump ha confermato la firma del documento durante l'incontro con Emmanuel Macron a Versailles. L'accordo è stato inviato alle autorità iraniane e ai paesi mediatori, mentre Teheran rivendica una posizione di forza nei negoziati e avverte di essere pronta a reagire in caso di mancato rispetto delle proprie richieste. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato con il segretario generale della NATO Mark Rutte del rafforzamento della difesa di Kiev e degli impegni del G7. L'Ucraina punta a ottenere dagli Stati Uniti licenze per produrre sistemi di difesa aerea e accelerare le forniture di missili antibalistici. Zelensky ha inoltre avuto colloqui con Trump e Macron, mentre Rutte ha annunciato la sua partecipazione alla riunione del gruppo di contatto per la difesa ucraina. Ora la cronaca. È il giorno degli esami di maturità per i 527.747 studenti che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse. Vietati smartphone, smartwatch, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Gli studenti ammessi quest'anno all'esame di maturità sono il 96,8%. In chiusura allo sport, tennis. Matteo Berrettini entra nel main draw di Wimbledon dopo il forfait di Lorenzo Musetti. Il carrarino ha deciso di rinunciare allo slam londinese a causa dell'infortunio al retto femorale accusato agli internazionali di Roma e dal quale non ha ancora recuperato. Musetti ha spiegato che la rinuncia allo slam londinese è stata una scelta difficile ma necessaria per recuperare al meglio. Berrettini, finalista Wimbledon nel 2021, torna così ai Championships per la 7ª volta. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con gli esteri. Stati Uniti e Iran hanno firmato da remoto un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra. È entrato subito in vigore. Donald Trump ha confermato la firma del documento durante l'incontro con Emmanuel Macron a Versailles. L'accordo è stato inviato alle autorità iraniane e ai paesi mediatori, mentre Teheran rivendica una posizione di forza nei negoziati e avverte di essere pronta a reagire in caso di mancato rispetto delle proprie richieste. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato con il segretario generale della NATO Mark Rutte del rafforzamento della difesa di Kiev e degli impegni del G7. L'Ucraina punta a ottenere dagli Stati Uniti licenze per produrre sistemi di difesa aerea e accelerare le forniture di missili antibalistici. Zelensky ha inoltre avuto colloqui con Trump e Macron, mentre Rutte ha annunciato la sua partecipazione alla riunione del gruppo di contatto per la difesa ucraina. Ora la cronaca, è il giorno degli esami di maturità per i 527.747 studenti che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse. Vietati smartphone, smartwatch, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Gli studenti ammessi quest'anno all'esame di maturità sono il 96,8%. In chiusura allo sport, tennis, Matteo Berrettini entra nel main draw di Wimbledon dopo il forfait di Lorenzo Musetti. Il cararino ha deciso di rinunciare allo slam londinese a causa dell'infortunio al retto femorale accusato agli internazionali di Roma e dal quale non ha ancora recuperato. Musetti ha spiegato che la rinuncia allo slam londinese è stata una scelta difficile ma necessaria per recuperare al meglio. Berrettini, finalista Wimbledon nel 2021, torna così ai Championships per la 7ª volta. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti e Iran hanno firmato da remoto il memorandum d'intesa per porre fine alla guerra, entrato immediatamente in vigore. Donald Trump ha confermato di aver firmato personalmente il documento durante la cena

0: con il presidente francese Macron alla Regia di Versailles. Una copia dell'accordo firmato è stata trasmessa alle autorità iraniane e ai paesi mediatori coinvolti nel negoziato. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf sostiene che Teheran stia trattando con Washington da una posizione di forza grazie ai risultati ottenuti sul piano militare. Massiccio attacco di droni ucraini contro la Russia, colpita per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio nella regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito che le difese aeree hanno abbattuto 555 droni ucraini, di cui quasi 200 diretti verso la capitale. L'attacco ha provocato la sospensione dei voli in 4 aeroporti di Mosca, causando disagi al traffico aereo. Volodymyr Zelensky rivendica l'operazione e ribadisce che Mosca deve intraprendere passi diplomatici per arrivare alla fine della guerra. Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavesi, Frank Furedi, Giuseppe Saragat, Wenche Usman, Piero Bianucci sono i nomi delle tracce dei temi dell'esame di maturità cominciato questa mattina con la prima prova. Il via è suonato alle 8.30 per 527.747 studenti e studentesse. 7 le tracce comuni a tutta Italia e a tutti gli indirizzi di studio, divise in 3 diverse tipologie. Calcio: l'uragano Harry Kane si abbatte sulla Croazia. Ieri sera, nel match di esordio del gruppo L, l'Inghilterra ha sconfitto 4-2 i balcanici grazie alla doppietta del centravanti del Bayern e alle reti di Bellingham e Rashford. Nello stesso girone il Ghana supera di misura Panama 1-0. Nel gruppo K stecca il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Nello stesso girone l'Uzbekistan, guidato in panchina da Fabio Cannavaro, è stato sconfitto 3-1 dalla Colombia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: I'ma bring that sauce.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene,

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta da una raccolta accurata sia della storia del paziente sia di quella concernente specificatamente gli occhi. L'anamnesi generale deve prendere in considerazione la razza del soggetto in esame, il sesso, lo stato di salute in generale, l'eventuale assunzione di farmaci, la provenienza dell'animale, l'ambiente in cui vive. L'anamnesi oftalmologica deve prendere in considerazione il motivo per il quale l'animale è portato in ambulatorio, come ad esempio la presenza di lacrimazione, un occhio chiuso, un cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato nasolacrimale con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Allo stato attuale è ancora previsto che domani gli Stati Uniti e l'Iran, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, si incontrino a Burgenstock in Svizzera per i primi negoziati sull'attuazione dell'accordo. Lo riferisce il Ministero degli Esteri svizzero, che non fornisce ulteriori informazioni sullo svolgimento e sui dettagli di questo incontro. Il testo, in 14 punti, prevede la cessazione definitiva delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e avvia un periodo di negoziazione di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo sul futuro del programma nucleare iraniano. Dovrebbe comportare, come riferito dal premier del Pakistan, paese mediatore, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e al tempo stesso lo stop del blocco navale dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Teheran potrà vendere nuovamente il proprio petrolio in piena libertà. Massiccio attacco di droni ucraini contro la Russia, colpita per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio nella regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito che le difese aeree hanno abbattuto 555 droni ucraini, di cui quasi 200 diretti verso la capitale. L'attacco ha provocato la sospensione dei voli di 4 aeroporti di Mosca, causando disagi al traffico aereo. Un 30enne cittadino palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato con le accuse di terrorismo aggravato dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici. L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Al 30enne gli investigatori sono arrivati dopo la segnalazione nell'aprile del 2025 arrivata a una stazione dei carabinieri di Brindisi sull'esistenza di un profilo social riconducibile a uno degli indagati, dove venivano pubblicati foto, video e commenti inerenti al conflitto israelo-palestinese. Una poesia di Cesare Pavese, brani di Mario Calabrese e Biannucci, l'Assemblea Costituente, il discorso di Saragat, alcune delle tracce dei temi dell'esame di maturità cominciato questa mattina con la prima prova. Il via è suonato alle 8:30 per oltre 527.000 studenti. 7 le tracce comuni a tutta Italia e a tutti gli indirizzi di studio, divise in 3 diverse tipologie. Tra i banchi di scuola per il diploma anche Popo. Un po' di preoccupazione, sono più emozionato di quando vado a fare concerti in tutto il mondo, ha detto Enzo Ghinazzi. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Allo stato attuale è ancora previsto che domani gli Stati Uniti e l'Iran, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, si incontrino a Burgenstock in Svizzera per i primi negoziati sull'attuazione dell'accordo. Lo riferisce il Ministero degli Esteri svizzero, che non fornisce ulteriori informazioni sullo svolgimento e sui dettagli di questo incontro. Il testo, in 14 punti, prevede la cessazione definitiva delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e avvia un periodo di negoziazione di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo sul futuro del programma nucleare iraniano. Dovrebbe comportare, come riferito dal premier del Pakistan, paese mediatore, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e al tempo stesso lo stop del blocco navale dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Teheran potrà vendere nuovamente il proprio petrolio in piena libertà. Massiccio attacco di droni ucraini contro la Russia, colpita per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio nella regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito che le difese aeree hanno abbattuto 555 droni ucraini, di cui quasi 200 diretti verso la capitale. L'attacco ha provocato la sospensione dei voli di 4 aeroporti di Mosca, causando disagi al traffico aereo. Un 30enne cittadino palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato con le accuse di terrorismo aggravato dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici. L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Al 30enne gli investigatori sono arrivati dopo la segnalazione nell'aprile del 2025 arrivata a una stazione dei carabinieri di Brindisi sull'esistenza di un profilo social riconducibile a uno degli indagati, dove venivano pubblicati foto, video e commenti inerenti al conflitto israelo-palestinese. Una poesia di Cesare Pavese, brani di Mario Calabrese e Biannucci, l'Assemblea Costituente, il discorso di Saragat, alcune delle tracce dei temi dell'esame di maturità cominciato questa mattina con la prima prova. Il via è suonato alle 8.30 per oltre 527.000 studenti, 7 le tracce comuni a tutta Italia e a tutti gli indirizzi di studio divise in 3 diverse tipologie, tra i banchi di scuola per il diploma anche popo. Un po' di preoccupazione, sono più emozionato di quando vado a fare concerti in tutto il mondo, ha detto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato multisensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia.

0: rabbia sui nostri amici animali.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Potrebbe appartenere ad una delle sorelle scomparse da 11 giorni il fermaio per capelli ritrovato in queste ore dai soccorritori sulle tracce delle due ragazze allontanatesi da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. L'ipotesi che l'oggetto rinvenuto sia di una delle ragazze è stata avvalorata da una loro amica. Le due giovani Alicia e Sara di 12 e 16 anni si sono allontanate dalla struttura nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno. Il fermaio è il primo indizio significativo da oltre una settimana che potrebbe rappresentare un elemento chiave sulla sorte delle ragazze. Allo stato attuale è ancora previsto che domani gli Stati Uniti e l'Iran, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, si incontrino al Burgenstock in Svizzera per i primi negoziati sull'attuazione dell'accordo. Lo riferisce il ministro degli esteri svizzero, che non fornisce ulteriori informazioni sullo svolgimento e sui dettagli di questo incontro. La Russia è in difficoltà militarmente, economicamente e politicamente. Ora è il momento di fornire all'Ucraina un sostegno ancora maggiore ed esercitare una pressione ancora più forte sulla Russia affinché ponga fine alla guerra. Lo scrive su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas. Intanto, dopo le notizie sull'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte dell'ufficio del presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, a Bruxelles emerge un certo scetticismo sul fatto di riuscire a trovare un eventuale inviato dell'Unione Europea in vista di futuri colloqui con la Russia sull'Ucraina, in grado di rappresentare in modo soddisfacente tutti gli Stati membri. Stando a quanto si apprende, non sembra esserci una soluzione ideale in termini di formato negoziale. In ogni caso, la questione fondamentale resta la disponibilità della Russia a impegnarsi in un negoziato serio. I mondiali di calcio entrano nella seconda giornata della fase a gironi, dopo che tutte le nazionali hanno già disputato il match d'esordio. Ad aprire il programma sarà Repubblica Ceca, Sudafrica, alle 18, sfida valida per il gruppo A. Alle 21 la Svizzera affronterà la Bosnia Erzegovina in una gara già importante per la qualificazione. Alla mezzanotte ora italiana il Canada ospiterà il Qatar. Alle 3 sarà invece la volta di Messico Corea del Sud. Le quattro partite completeranno il secondo turno dei gruppi A e B, iniziando a delineare la corsa verso gli ottavi di finale. Ed è tutto, a più tardi.

ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee od articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.

0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Time, l'ora esatta di Beavet Group.
1: 17 e 4 minuti.
0: Radio Beavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, firmato digitalmente da Stati Uniti e Iran ed in vigore il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente. Domani a Lucerna, in Svizzera, l'incontro tra le delegazioni di Washington e Teheran. Questo è un documento storico e un messaggio potente dall'Iran. La pace si realizzerà nell'ombra del rispetto reciproco, ha scritto su X il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Intanto Teheran ha chiuso l'ipotesi di una missione straniera per garantire la libertà di circolazione nello stretto di Hormuz. La Russia condurrà attacchi massicci contro obiettivi in Ucraina, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, ricordando che il presidente Putin aveva già annunciato la volontà di effettuare attacchi di gruppo su larga scala contro infrastrutture considerate cruciali per la capacità operativa delle forze di Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucia anche la vostra capitale, ha avvertito il leader ucraino Zelensky. La cronaca: proseguono le ricerche di Sara, 12 anni, e Alicia, 16 anni, le sorelle scomparse da sabato 6 giugno da una casa famiglia di Civitella Fedena nell'Aquilano, e potrebbe appartenere ad una delle adolescenti. Il fermaglio per capelli ritrovato in queste ore dai soccorritori sulle tracce delle due ragazze cercate lungo un sentiero del paese. Una loro amica lo ha identificato come un fermacapelli di Sara. Condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, Vasile Frumuzache, il vigilante romeno di 33 anni, reo confesso del femminicidio di due sue connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise rispettivamente a Montecatini Terme nel Pistoiese nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025, a deciderlo la Corte d'Assise di Firenze. Il calcio: Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC contro Giancarlo Abete. E quanto afferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro dello Sport Abodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. E ai mondiali oggi 4 partite del secondo turno dei gironi A e B. Si parte alle 18 italiane con Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 la Svizzera sfida la Bosnia, a mezzanotte il Canada affronta il Qatar e alle 3 del mattino si chiude con Messico Corea del Sud. Ed è tutto, buon ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica. Cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Firmato digitalmente da Stati Uniti e Iran ed in vigore il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente. Domani a Lucerna, in Svizzera, l'incontro tra le delegazioni di Washington e Teheran. Questo è un documento storico e un messaggio potente dall'Iran. La pace si realizzerà nell'ombra del rispetto reciproco, ha scritto su X il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Intanto Teheran ha chiuso l'ipotesi di una missione straniera per garantire la libertà di circolazione nello stretto di Hormuz. La Russia condurrà attacchi massicci contro obiettivi in Ucraina, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, ricordando che il presidente Putin aveva già annunciato la volontà di effettuare attacchi di gruppo su larga scala contro infrastrutture considerate cruciali per la capacità operativa delle forze di Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucia anche la vostra capitale, ha avvertito il leader ucraino Zelensky. La cronaca: proseguono le ricerche di Sara, 12 anni, e Alicia, 16 anni, le sorelle scomparse da sabato 6 giugno da una casa famiglia di Civitella Fedena, nell'Aquilano, e potrebbe appartenere ad una delle adolescenti. Il fermaglio per capelli ritrovato in queste ore dai soccorritori sulle tracce delle due ragazze cercate lungo un sentiero del paese. Una loro amica lo ha identificato come un fermacapelli di Sara. Condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, Vasile Frumuzache, il vigilante romeno di 33 anni, reo confesso del femminicidio di due sue connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise rispettivamente a Montecatini Terme nel Pistoiese nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025, a deciderlo la Corte d'Assise di Firenze. Il calcio: Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC contro Giancarlo Abete. E quanto afferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro dello Sport Abodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. E ai mondiali oggi 4 partite del secondo turno dei gironi A e B. Si parte alle 18 italiane con Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 la Svizzera sfida la Bosnia, a mezzanotte il Canada affronta il Qatar e alle 3 del mattino si chiude con Messico Corea del Sud. Ed è tutto, buon ascolto.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar ha dichiarato alla BBC che la cerimonia di firma prevista per domani in Svizzera è stata annullata poiché il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto in Medio Oriente è già stato siglato a distanza. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere l'arma nucleare, i mercati azionari volano, l'occupazione è ai massimi storici e i prezzi scendono. Il nostro paese è forte, sicuro e rispettato come mai prima d'ora, esulta il presidente americano Donald Trump. Questo è un documento storico e un messaggio potente dall'Iran. La pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, rivendica su X il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. La Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini, lo ha affermato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, denunciando gli attacchi terroristici di Kiev contro la Russia. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà, ha avvertito il presidente ucraino Zelensky, giunto alla riunione dei ministri della difesa della NATO a Bruxelles. La cronaca, un 11enne morto a Reggio Emilia travolto da un camion di rifiuti mentre era in bici. Era insieme ad altri due bimbi sempre in bici rimasti illesi. Ogni soccorso è stato inutile. Il ragazzino è arrivato in ospedale privo di vita. Potrebbe appartenere ad una delle due sorelle scomparse da 11 giorni il fermaglio per capelli, ritrovato in queste ore dai soccorritori sulle tracce delle due minori allontanatesi da una casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila. L'ipotesi che l'oggetto rinvenuto sia di una delle ragazze è stata avvalorata da una loro amica. Papa Leone XIV celebra nella Basilica di San Pietro le esequie del cardinale Camillo Ruini, per 17 anni presidente della CEI, scomparso martedì all'età di 95 anni. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo, ha affermato Prevost nell'omelia. Voltiamo pagine. Mondiali di calcio entrano nella seconda giornata della fase a gironi. In campo le nazionali dei gruppi A e B. Si parte alle 18 italiane con Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 la Svizzera sfida la Bosnia, a mezzanotte il Canada affronta il Qatar e alle 3 del mattino si chiude con Messico Corea del Sud. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sessions.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: te. Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum tra Iran e Stati Uniti, prevista venerdì in Svizzera, è stata annullata dal momento che l'intesa è stata siglata da remoto ed è già entrata in vigore. Lo ha confermato la BBC il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, i mercati azionari volano, l'occupazione ai massimi storici e i prezzi scendono. Il nostro paese è forte, sicuro e rispettato come mai prima d'ora, esulta il presidente americano Donald Trump. Questo è un documento storico. È un messaggio potente dall'Iran. La pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, rivendica su X il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. La Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini, lo ha affermato il ministro degli esteri di Mosca Sergei Lavrov, denunciando gli attacchi terroristici di Kiev contro la Russia. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà, ha avvertito il presidente ucraino Zelensky a Bruxelles per la riunione dei ministri della difesa della NATO. La cronaca, un bambino di 11 anni è morto a Reggio Emilia, travolto da un camion dei rifiuti mentre era in bici. Era insieme ad altri due bimbi, sempre in bici, rimasti illesi. Ogni soccorso è stato inutile, è arrivato in ospedale privo di vita. Potrebbe appartenere ad una delle due sorelle scomparse da 11 giorni nell'Aquilano, il fermaglio per capelli ritrovato in queste ore dai soccorritori sulle tracce delle due minori allontanatesi da una casa famiglia di Civitella Alfedena. L'ipotesi che l'oggetto, rinvenuto in un sentiero nei pressi della struttura, sia di una delle ragazze, è stata avvalorata da una loro amica. È stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta nella prima prova scritta dell'esame di maturità. È stata svolta dal 23,2% degli studenti. Domani il secondo scritto, la prova di indirizzo. La musica, 10 concerti evento di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma tra il 6 e il 25 giugno 2027 per celebrare 50 anni di carriera del rocker di Zocca. L'annuncio da Bari durante la prima delle due date allo Stadio San Nicola. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Fiabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'Associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti.

0: pazienti. La PET Therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Hey, I think she knows it, but I'ma show it, show it off. Hey.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.